0: cosa non hanno imparato.
1: Sforzo me che passa qui.
2: Sono un pichetto informativo.
1: A casa me va informo ciò.
3: Venga, Nano, lascia da qui. Andando.

avevo una ferita in fondo al cuore. Soffrì, soffrì. Le dissi non è niente, ma mentì.